venite pure avanti voi con il naso corto, signori imbellettati, io prima vi sopporto, infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

tutti i giorni ci augurate. Buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato